tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich

0: Strega comanda. Strega comanda.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto

0: samedi.
1: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
2: Nakai, con l'Aikos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

0: Mi sono proprio divertita.
1: Oh, io non ci ho capito nulla.
0: Nemmeno io, caro. Ridevo perché ridevano tutti.
2: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Topitalia.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

Così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti

0: questa sceneggiatura.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a

Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai, no, no, no, no.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ti dispiace se oggi riprendo la nostra seduta?
2: No, no, mi va bene.
1: Allora, sei a tuo agio?
2: Sì.
1: Riprendiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Stavamo parlando dell'origine del tuo problema.
2: Sì. Ti posso raccontare un mio sogno ricorrente?

0: un sogno ce l'hanno tutti, il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Tu, figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

in cima al mondo, soprattutto e soprattutto quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Ti guardo, il mondo sembra respirare, ma dentro ho tempeste.

0: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
1: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
2: Brava.
1: A te.

È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se a fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

lì, da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, è solo musica leggera.

tempo sbandato. Questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

amato, ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua.

con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.